0: 102.9. Prende tu radio.
1: 6:44, escuchamos a Olivia Rodrigo con Stupid Song.